L'arte schermendo, l'arte doppiando, i compungendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte doppiando, i compungendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

Mario Cavaradossi, a voi. Vi resta onora un sacerdote dei vostri cenni.